0: Radio Idea.
1: Sono le 2:59.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

Radio Idea.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sono le 7.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.
6: Dici

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: anche parecchio vento. Vento dei quadranti settentrionali, tramontana, maestrale, soffierà sostenuto per buona parte della giornata. In compenso porta aria un po' più fresca, quindi temperature piacevoli, massima di sotto dei 30 gradi, saliranno un po' nel weekend ma rimarremo nella norma. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

novità, bello, roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: WebSai, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfai.it.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

0: anche parecchio vento. Vento dai quadranti settentrionali, tramontana maestrale, soffierà sostenuto per buona parte della giornata. In compenso porta aria un po' più fresca, quindi temperature piacevoli, massima di sotto dei 30 gradi, saliranno un po' nel weekend ma rimarremo nella norma. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 8 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con la Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.

cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Camacho Record.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 11 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole sorta alle 5.35 e tramonterà alle 20.45. Iniziamo subito il viaggio nel tempo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Partiamo dal 1184, viaggiamo indietro fino al mito. Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene, in questa data viene bruciata la città di Troia, ponendo fine alla leggendaria guerra cantata da Omero. Nel 1981, una pagina drammatica per l'Italia. A Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Tutta la nazione rimarrà per 3 giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta a reti unificate della televisione italiana, dando un impulso decisivo alla nascita della protezione civile. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero inventore del telefono, revocando il primato che per oltre un secolo era stato attribuito ad Alexander Graham Bell. Nel 1979 esce nelle sale americane un capolavoro del cinema d'azione e drammatico, Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel e interpretato da un monumentale Clint Eastwood. Buon compleanno a Gioachino Rossini. No, lui era di febbraio, oggi festeggiamo il compleanno di un grande cantatore della nostra musica. Caparezza, l'anagrafe Michele Salvemini che spegne le candeline. E auguri anche all'attore comico Giobbe Covatta. Nati oggi anche l'indimenticabile pilota automobilistico Jean Alesin e l'attore scozzese Ulaori, il celeberrimo Dr. House, che noi conosciamo molto bene. La chiesa oggi ricorda San Barnaba e noi proprio con lui vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale, Bradanica e Adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo, ci stanno ascoltando in questo momento. Diamo il benvenuto a Shade, che è qui con noi. Ciao Shade, come stai?
3: Ciao, ciao a tutti, alla grande, voi come va?
2: Bene, bene, bene. Allora, Shade è qui per presentarci il nuovo brano che in un certo senso apre l'estate 2026, dai, è uno, come dire, dei tormentoni o comunque delle canzoni che si prospetta, probabilmente, insomma, diventare uno dei tormentoni di quest'estate, giusto Shade?
3: Speriamo, dai, speriamo, noi facciamo sempre il nostro. L'idea è sempre quella di dare una colonna sonora ai ragazzi che poi ricorderanno queste vacanze estive negli anni a venire e diranno magari: ehi, c'era anche quella canzone di quello lì, come si chiama? Shade. Quindi che magari possa essere, anche vista la tematica, di conforto e in qualche modo di esorcizzare la tossicità di alcuni rapporti.
2: E infatti, anche perché il brano si chiama Toxic, quindi
3: esatto.
2: Ecco, raccontiamo un po' la struttura, insomma, di questa tua nuova canzone.
3: Sì, allora, Toxic nasce innanzitutto fuori dall'Italia, durante una mia, chiamiamola vacanza, perché sono letteralmente fuggito dall'Italia. Sono andato a New York per qualche giorno perché ero in tour, un tour abbastanza di quelli, sai, con le date tutte incastrate una dietro l'altra. Appena ho visto che avevo 6-7 giorni liberi, prima che mi chiudessero delle date sono scappato e mentre mangiavo ciambelle a New York ho conosciuto questi ragazzi italo-americani che hanno un podcast lì in America e hanno anche uno studio di registrazione. All'interno di quello studio, sentendo delle basi, uno di loro mi dice: tu che sei quello che fa le hit estive, cavolo, senti questa base, sarebbe perfetta per te. Ed era la base di Toxic, o almeno la prima stesura, e lì mi sono messo a scrivere. È nata praticamente tutta la canzone, tolta la seconda strofa che poi ho scritto una volta rientrato in quel di Torino, però tutto il resto è nato a Brooklyn.
2: Allora, noi ti conosciamo già da un bel po' di tempo, cioè non è la prima volta che tu fai, come dire, hit o comunque tormentoni.
3: Sì, sì, diciamo che ne ho fatti parecchi, non li disdegno, anzi, sono tra le mie canzoni preferite da cantare dal vivo, perché sono quelle dove la gente si scatena di più, si diverte, butta fuori anche un po' tutta l'energia e lo stress delle giornate, ecco. Quindi sono, magari molti cantanti dicono: ah no, mi sono stufato di cantarle le stesse canzoni. Io invece sono felicissimo di poterle fare, rifare, e spero che Toxic si unisca a questa gang di hit che ho fatto anche negli anni precedenti.
2: Bene, bene, mi raccontavi prima che hai fatto già 3 album, probabilmente ne uscirà un altro a breve, possiamo dire così?
3: Aspettavo, non lo so, le canzoni ci sono, è che il format dell'album negli anni ha perso tantissimo interesse, essendo una società, la nostra, che va sempre più veloce. Ascoltare 10, 11, 12 canzoni sembra che sia uno sforzo incredibile per l'ascoltatore. Pensa, quando ho iniziato a fare musica c'erano gli album da più di 20 tracce e tu te le ascoltavi tutte, te le consumavi, e gli artisti producevano un album ogni, non lo so, 3-4 anni. Adesso invece è completamente diverso, cioè si fanno principalmente singoli, e se si fa un disco deve avere pochissime tracce, perché sennò l'attenzione, la saturazione del mercato, esce tanta roba. Anche oggi che sono uscito io, sono uscite tante altre canzoni, e quindi insomma è sempre un po' una lotta. Sarebbe bello trovare lo spazio per un album, ma diciamo che non è una cosa che ho in programma per il momento.
2: Quindi magari soltanto canzoni, no, che usciranno,
3: sì,
2: così di tanto in tanto. Perfetto.
3: Sei stato, quelle non mancano mai.
2: Sei stato anche a Sanremo, ci stavamo dimenticando di Sanremo qualche tempo fa.
3: Sì, sono stato un po' di anni fa, è stata una bella esperienza, mi sono comunque divertito molto, anche perché la competizione la vivo quando si parla di freestyle. Lì a Sanremo è già una vittoria poter essere nel cast, perché comunque ti dà...
2: Quindi Sanremo bene, ma non benissimo, diciamo.
3: Esatto, noi in classifica siamo, nella classifica finale di Sanremo siamo andati un disastro, poi nella classifica delle vendite invece è andata,
2: ma no, ma non diciamo, ma non bene. Non, secondo me non bisogna dire che è stato un disastro, perché poi alla fine, insomma, Sanremo è bello anche partecipare senza magari vincerlo.
3: Ah, sì.
2: Cioè, voglio dire,
3: ma poi sono contento comunque che la canzone sia entrata nel cuore delle persone, ancora oggi è una di quelle che cantano di più ai miei concerti, quindi sono comunque soddisfatto. Noi il nostro l'abbiamo fatto e non possiamo recriminarci nulla. Mi piacerebbe magari tornare in un futuro, magari da solo, con un'altra tipologia di brano, ecco.
2: Assolutamente, anche perché abbiamo la nuova direzione artistica, perché noi, insomma, ti auguriamo per il prossimo Sanremo, quello 2027, di, insomma, ritrovarti lì.
3: Chi lo sa, speriamo, dai.
2: Altrimenti, se no, insomma, continueremo ancora a sentirci e ascoltare la tua musica al di fuori del circuito di Sanremo. Allora, Shade, certo, grazie per essere stato con noi. Noi ovviamente ti ascoltiamo con il tuo nuovo brano, che appunto si chiama Toxic, e mandaci un saluto a modo tuo.
3: Sì, io ci tenevo a fare un saluto a tutti gli amici di Taranto e in particolare a quelli di Palagianello.
2: Benissimo, grazie mille Shade, un abbraccio.
3: Grazie a te.
2: Ciao.
3: Grazie, ciao. Ciao ciao.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Anche quest'anno, tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti, poi come avete poi

0: Come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nerisso, io sono Alex Dessì. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Dessì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Dessì.

0: Clementino li vedrei bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha vinto il festival? O avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Galisso, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone

0: sì.
1: Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival. Vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene. Beh, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Rimanete qui,
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Ho capito sì. Mica sono scemo.
4: Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perdere tempo è sempre fonte di buoni vantaggi. E oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1667 Jean-Baptiste Denis effettuava la prima trasfusione sanguigna di cui si abbia notizia certa. Nel 1817 a Mannheim, prima dimostrazione ufficiale della draisina di Carl Drais, il veicolo con due ruote di cui una sterzante, considerato la prima bicicletta. Nel 1897 Carl Elsener brevettava il coltellino svizzero, l'utensile multiuso inizialmente chiamato coltello dell'ufficiale. Nel 1899, da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942, la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore e politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
6: Per informazioni 349 18 21 300.
7: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: parecchio vento. Vento dei quadranti settentrionali tra Montana e Maestrale soffrirà sostenuto per buona parte della giornata. In compenso porta aria un po' più fresca, quindi temperature piacevoli, massima di sotto dei 30 gradi, saliranno un po' nel weekend ma rimarremo nella norma. Per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 11.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, salve. Allora, dicevo, siccome è l'ultimo giorno, volevamo aprire così con qualcosa di diverso.
0: Guardi, non c'è in questo momento la signora, potrebbe telefonare più tardi.
1: Ah no, ma ci può dare anche lei un'idea per fare un'apertura diversa rispetto agli altri giorni della settimana?
0: Ascolti, io perché non sono di qui, sono di passaggio. Lei deve parlare, non sono una donna di servizio, io sono una di passaggio.
1: Le volevo chiedere, visto che è di passaggio, lei di solito come aprirebbe?
0: Ah, non lo so, io non sono di qui di Bologna, io sono di fuori.
1: Preferirebbe, non so, una canzone o un parlato?
0: No, lei deve telefonare alla signora più tardi, verso la mezza senz'altro la trovo.
1: Allora prova a chiamare la signora, salve.
0: Va bene, grazie, mi scusi, arrivederci.

0: Detto questo, la signora non ci ha dato un'idea per poter incominciare, però ovviamente noi apriamo le nostre porte facendovi un saluto, ma quello è scontato, perché poi dopo incomincia subito Supermarket Show con la nostra consueta musica meravigliosa, notizie bizzarre e situazioni imbarazzanti, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia.
1: Demi?
2: Yes, Hayley?
1: I've got the strangest story to tell.
2: So do I.
1: I was starving to death.
2: You're kidding.
1: And went down the street

0: giocherai.
1: E come santo di quest'oggi che chiude la nostra settimana dell'almanacco, ricordiamo San Daniele Vescovo Missionario, si chiama come me, il santo con più miglia accumulate di tutti, sempre in viaggio, sempre a predicare, sempre con un sorriso. Se oggi fosse vivo, userebbe una bici elettrica per andare da una parrocchia all'altra con lo zaino pieno di bibbie e snack. È famoso per aver convertito un intero villaggio offrendo ciambelle durante la messa. Motto ufficiale evangelista.

0: ad aspettarti, oppure in fila per iscrivermi alle lunghe liste di autocommiserazione. Mi troverai semicongelato davanti ad uno specchio incapace di decidere se un uomo di successo ha queste guance un po' incavate. Mi troverai davanti a un foglio bianco a scrivere canzoni uniche d'amore per un quarto, ma per tre quarti non sapere esattamente di che cosa parlo. Mi troverai e sarò felice di sapere che ti vanti della mia tristezza con tutte le tue amiche davanti ad un bicchiere pieno per tre quarti. Ma a me basta un quarto vuoto per deprimermi e costringermi a berlo fino in fondo, cercando di salvarmi. Sarò molto contento nel vederti, tu sarai contenta di sapere che non c'è più nessun pericolo imminente per cui correre ai ripari, così mi perderò dentro i tuoi occhi che non hanno mai cercato di cambiarmi. Troverai a parlare fuori luogo, insensibile alla differenza che non trovo tra l'inutile dentro un contesto e l'inutile così da solo. Mi troverai molto più sereno, seguendo tracce di cenere in nottate lunghe, d'albe limpide a nasconderci da quei giorni con davanti un meno. È orrendo ed invasivo non vederti, un'offesa intima e letale, non sapere dove sei o non poterti anche solo immaginare. La parte scura della luna è spaventosamente fredda, ma lì con te ci andrei ad abitare. Mi troverai, ne son sicuro, intento a spacchettare razioni K per quei sopravvissuti a questi anni bisestili. Chissà che non...
1: Pronto?
2: Pronto, signora, scusi, una domanda veloce, ma secondo lei il santo e il prosciutto crudo sono la stessa persona?
1: Cosa?
2: Abbiamo parlato di San Daniele, no? Se sia anche quello inerente al prosciutto crudo.
1: Non ho capito niente, mi scusi, ma chi parla?
2: No, l'almanacco, se lei ha sentito, abbiamo parlato di San Daniele, il vescovo missionario. La domanda era, secondo lei è lo stesso santo che ha dato il nome al prosciutto crudo?
1: Ma penso di no, però non lo so.
2: Perché sono due San Danieli, quindi, cioè uno fa parte, perché non capiamo sta cosa.
1: Scusi, ma io sto uscendo.
2: Ho capito, lei lo mangia comunque il prosciutto, sì.
1: Sto uscendo, devo andare fuori. Buongiorno.

0: insieme a Roma, dove scende per pagare il casello. L'auto riparte da sola con la moglie a bordo che inizia ad urlare. Scende dall'auto per pagare il casello, ma la macchina riparte con la moglie ancora a bordo. Il singolare episodio è venuto alla barriera Roma Nord dell'autostrada A1. A notare la vettura, richiamati dalle urla, sono state le forze dell'ordine, che si sono trovate di fronte a una situazione del tutto surreale. L'auto stava avanzando sul piazzale della barriera autostradale, si trovava circa 300 metri dal casello e stava acquistando sempre più velocità. Sul lato passeggero una donna stava cercando disperatamente di scendere dal veicolo in corsa. Alcuni agenti hanno così bloccato i veicoli che uscivano dai caselli, mentre altri poliziotti si sono fiondati ad aiutare la malcapitata, che si trovava a bordo e che chiedeva aiuto a gran voce. Un agente ha afferrato la donna, che già fuori dal mezzo con una parte del corpo, e stava tentando di uscire aiutandosi con il bastone per la deambulazione. Nel frattempo altri poliziotti hanno iniziato a rallentare l'auto, così da permettere a un altro agente di salire a bordo e arrestarne la marcia.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, scusi. No, gentilmente, in merito a sta storia della macchina che è partita da sola al casello.
1: Non ho capito, scusa.
0: No, l'automobile che è partita, uno si è fermato a pagare ed è partita la macchina così, senza conducente.
1: Scusi, ma mi sa che avete sbagliato.
0: No, cioè chiediamo appunto a chi è della zona, magari abbia sentito la notizia dai giornali.
1: No, io non ho sentito niente.
0: E com'è possibile che sia partita così da sola, senza nessuno dentro?
1: Ma che macchina? Non sappiamo noi niente.
0: No, la macchina si è fermata al casello per pagare il pedaggio, lui è sceso perché evidentemente non arrivava allo sportello e la macchina è partita.
1: Ma non lo so niente, mi scusate, ma io non lo so niente.
0: Comunque lei quando va via in macchina guida lei, non è che va via da sola?
1: No,
0: la macchina.
1: No, io non guido.
0: E chi guida? Cioè la macchina da sola?
1: Scusate, io lavoro come la badante.
0: Sì.
1: E... non lo so.
0: No, però lei quando va a badare si fa portare dalla macchina senza conducente?
1: No.

Chiudiamo con il pezzo di questo venerdì, insomma quello che va a concludere l'album Don't You Hear Me Calling, con Dear Lord, il brano che chiude l'album con un misto di gratitudine, testimonianza e riflessione. Parlano di un episodio personale, la famiglia è scampata ad un incendio della casa e Annie canta come Dio ha parlato alla morte. Musicalmente combina groove, sentimento e una produzione che mantiene la forza senza sfociare nel patetico. Ha sezioni groovy ma anche momenti di contemplazione.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Allora, con questa qui chiudiamo i brani della settimana. Questa era l'ultima.
0: Che è?
1: L'ultima canzone della settimana dell'album che abbiamo analizzato.
0: Ma che me ne frega a me la canzone.
1: Mi scusi, ma non le ha sentite quindi?
0: No, che non l'ho sentita.
1: E come mai? Mi perdoni, è tutta la settimana che trasmettiamo un brano così.
0: Io non lo sentivo mai questo brano.
1: Ah, non ha sentito perché non aveva acceso la radio o non era al supermercato?
0: No, non lo sentivo perché non lo sentivo.
1: Ho capito. Ascolti, quindi non è stata neanche al supermercato lei?
0: No.
1: E le cosce di pollo che le ha ordinate?
0: Io l'ho rigetto.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparci sì non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto il clima sereno prima che arrivi la bufera.

0: Sì, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi, studio dentistico, prego.
1: Non capisco per quale ragione mi sta telefonando.
0: No, no, abbiamo chiamato noi.
1: Ah, avete chiamato, abbiamo bisogno di qualche operazione, di qualcosa ai denti?
0: No, per lo scrosta dentiere, non avevate fatto l'ordine voi del dispositivo?
1: No, noi per le dentiere aspettiamo ancora un po', no, abbiamo degli anni, ma non credo che ci riguardi.
0: Ah, non avete ancora dispositivo, diciamo, non indossate dentiera, quindi?
1: No, noi abbiamo ancora abbastanza denti per sopravvivere, insomma.
0: Ho capito, quindi come scrostate in caso, cioè manualmente, filo interdentale, cose così?
1: Ma non mi ricordo neanche più chi sia il nostro dentista, siamo abbastanza forti in questo momento, non credo.
0: Non avete,
1: che...
0: esatto, un carie, diciamo, tartaro, cose del genere?
1: Non mi ricordo più se abbiamo il tartaro. Se guardi, è un momento di che mia moglie è fuori, se eventualmente ritelefono in un altro momento, perché io queste cose qua sono anche fuori, sono un po' sterotico.
0: No, no, ma non ci mancherebbe, era così, eventualmente hanno sbagliato a segnare il numero telefonico, quindi voi non avete dentiera, non avete bisogno dello scrosta dentiere?
1: No, le dentiere spero di aspettare ancora un po', io ho quasi 90 anni, però le dentiere...
0: Ah, beh, ha ancora tutti i suoi denti, quindi...
1: Sì, quasi tutti.
0: Beh, buono, vuol dire che è segno di salute ferrea.
1: Qualcuno ti è otturato con della roba di sembra quasi acciaio, ma non in questo momento non ho bisogno. Eventualmente in futuro ne avrò bisogno, per adesso, anche se ho più di 80 anni, non sono ancora...
0: Non ce n'è bisogno, quindi mastica ancora con i suoi denti, questo è importante.
1: In ogni caso, adesso io non so con chi sto parlando, ma non ho questo problema, credo neanche a moglie.
0: L'importante è quello, la ringrazio e le auguro buona giornata.
1: Niente, anche a lei, ciao.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: No matter what, no matter what, you got

0: Amici di Supermarket Show, anche oggi venerdì chiudiamo la settimana con la miglior promozione musicale e il miglior mercato indipendente. Torna quest'oggi con noi, è già stato nostro ospite un po' di tempo fa, con un nuovo singolo, Non ci sarà misericordia, Nicola Boni. Nicola, bentornato al Supermarket.
1: Ciao a tutti e grazie mille ancora per l'invito. Sono felicissimo di essere qui a presentarvi questo pezzo pieno di energia, Non ci sarà misericordia.
0: Esattamente, è qui che proprio volevo arrivare, perché ci siamo sentiti un po' di mesi fa, non ricordo adesso il singolo, ma ricordo la melodia che comunque si scostava molto da questo tuo nuovo brano. In Non ci sarà misericordia citi niente meno che Misery di Stephen King. Ecco, come sei riuscito a tradurre quell'ansia claustrofobica in un manifesto dark hard rock così potente?
1: Allora, è stato, prima di tutto, io sono un appassionato del genere horror e ho voluto un po' raccontare quello che è Misery a quel lato molto molto inquietante, tossico, relazionale, e io ho voluto utilizzare questa canzone come uno sfogo, proprio l'apice dello sfogo, che può essere proprio rappresentativo del momento in cui la persona, cioè, smette di sopravvivere dentro questa relazione e quindi, diciamo, si decide di chiudere finalmente ogni porta e a finalmente a rinascere.
0: Ecco, volevo proprio arrivare a questa seconda domanda, Nicola, che entra un po' più nel vivo del tuo singolo. Il brano parla appunto della fine di una relazione tossica, ma con un'idea forte. La rabbia qui non esplode, si raffredda. Cosa significa musicalmente, umanamente, dire basta senza guardarsi più indietro?
1: Semplicemente, in musica, come dico io, la musica è salvifica, cioè proprio ci permette di andare oltre e di superare tutti quei momenti che possono essere veramente difficili. Oltre all'amore ci sono anche altre cose ancora più gravi nella vita, ovviamente, e la musica ha quel lato veramente liberatorio, che proprio ti permette sia di essere in pace con te stesso, ma anche di mettere un punto a quello che non ci va più bene e quindi di andare avanti e di riniziare una nuova vita.
0: Ascolta Nicola, prima dei saluti, diciamo, finali, dei contatti, una domanda veloce: come mai ti sei così appoggiato e ti sei addentrato nel genere un pochino più hard, insomma, quindi siamo anche proprio sul dark quasi?
1: Allora, io ascolto vari generi di musica, ma sono un grande appassionato dei Metallica, quindi dell'hard rock, del metal, e ho, diciamo, voluto provare a sperimentare questo genere, che poi in realtà il rock è sempre stato paziente parte della mia vita fin da ragazzino, quando avevo 17 anni con la mia band rock, e quindi è proprio voler far vedere un lato ancora proprio quasi che può lasciare di stucco gli ascoltatori, perché magari non se lo aspetta, ecco.
0: Esatto. Molto giocare. Ti conosciamo con un altro genere musicale, qui diciamo è voluto omaggiare un altro lato musicale della tua vita a cui sei molto affezionato, quindi dando questo appunto, questo assaggio di musica un pochino più in gergo pestona, come si dice, no? Anche dalle mie parti. Allora Nicola, a questo punto, prima di ascoltare Non ci sarà misericordia, contatti social per venirti a cercare sul web.
1: Assolutamente, vi potete trovare su Instagram come Nicola Boni Official e su Facebook Nicola Boni, e poi ovviamente su tutte le piattaforme digitali, Apple Music, Amazon Music, Spotify, mi trovate come Nicola Boni. C'ho il mio canale ufficiale su YouTube, Nicola Boni Official, e trovate con Nicola Boni tutti i miei videoclip e le mie canzoni su YouTube.
0: Nicola, grazie per essere tornato al Supermarket Show a presentare il tuo singolo. Ora ci ascoltiamo Non ci sarà misericordia. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi per tutto quanto. Alla prossima.

Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, Bartolazzi, il Corriere. Gentilmente, noi avremo lo scarico, pensiamo nel primo pomeriggio di allungarglielo lì. Toccate fuga, poi andiamo via.
0: Non ho capito niente, scusi.
1: No, noi abbiamo lo scarico su via 5. Avete ordinato della carta da parati per il bagno con un WC?
0: No.
1: A forma di renna, un water?
0: No, ho sbagliato il numero.
1: No, perché lo porto... Chiamo come cognome.
0: Va bene, però avete sbagliato il numero.
1: No, scusi. Una 255, lei?
0: Guardi che vado da un'altra parte a prendere la gente per il culo, eh?
1: Ma guardi che ha un water con la carta da parati, signore. Io glielo lascio lì davanti e me ne vado.
0: Sì, pum, lo metto in te culo la carta da parati.

Non sempre la felicità fa rumore, a volte è solo un momento di calma. Una canzone in sottofondo e la sensazione che, almeno per un attimo, va tutto bene.

finisce la settimana di Supermarket Show. Cari amici, è stato un piacere, spero di avervi fatto divertire anche questa settimana. Siamo sempre una fabbrica di idiozie, di cretinate, ma questo è Supermarket Show. Ma detto questo, vi mando un caloroso abbraccio e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

0: Radio Idea.
1: E ciao, aspetterai 100 video.

rockeggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

0: Abbiamo anche parecchio vento. Vento dai quadranti settentrionali, tramontana maestrale, soffierà sostenuto per buona parte della giornata. In compenso porta aria un po' più fresca, quindi temperature piacevoli, massima di sotto dei 30 gradi, saliranno un po' nel weekend, ma rimarremo nella norma. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: venti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Venerdì 12 giugno 2026 la chiesa ricorda San Giovanni da San Facondo e San Leone III. La luna calante è illuminata al 10%. Il proverbio del giorno, chi prima arriva macina, ricorda che non perde.

0: castello dell'ufficiale. Nel 1899, da Christiania, la città oggi conosciuta come Oslo, Luigi Amedeo d'Aosta salpava per una spedizione italiana al Polo Nord. E nel 1917, Duncan Black e Alonso Decker brevettavano il moderno trapano elettrico. Nel 1940 Torino subiva un primo bombardamento alleato. Il fuoco di 9 aerei britannici provocava 17 morti. Nel 1942 la 13enne Anna Frank riceveva in regalo il diario su cui avrebbe annotato pensieri e considerazioni sulla persecuzione degli ebrei a cui cercava di sfuggire, una toccante testimonianza della Shoah. Nel 1949 Fausto Coppi vinceva per la terza volta il Giro d'Italia di ciclismo. Nel 1985 Spagna e Portogallo sottoscrivevano l'adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 2012 uno studio sul mammut lanoso di 10.000 anni prima, ritrovato in Siberia, rivelava che erano stati molti i fattori della sua estinzione, tra cui il cambiamento climatico e i cacciatori umani. E 3 anni fa, nel 2023, moriva a 86 anni a Milano l'imprenditore politico Silvio Berlusconi. Da primo ministro aveva guidato quello che ad oggi è stato il governo più longevo della Repubblica Italiana. Sono nati il 12 giugno, nel 1922 l'astrofisica Margherita Hack, nel 1929 la scrittrice Anna Frank, nel 1953 l'attore Nino Formicola, 70 anni fa, nel 1956, l'autore e paroliere Fabrizio Berlincioni e nel 1960 il regista Pappi Corsicato. Sono nati oggi anche l'attore Gabriele Cirilli, nel 1967, il cantante Francesco Renga, nel 1968, e per chiudere la modella Adriana Lima e l'attore Marco D'Amore, nati in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 12 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero. Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

0: Sono le 15.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: pianeti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 12 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è spuntato alle 5.34 e ci saluterà stasera alle 20.46. Sintonizziamo le lancette della nostra macchina del tempo e scopriamo cosa è accaduto oggi nella storia. Partiamo dal 1922. Nasce a Firenze un'icona della scienza e della divulgazione mondiale, Margherita Hack, prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia. Ha passato la vita a spiegare le stelle con una semplicità e un'ironia uniche. Nel giorno del suo 13° compleanno, nel 1942, una ragazzina di Amsterdam riceve in dono un piccolo quaderno a quadretti rossi e bianchi. È Anna Frank, e quel quaderno diventerà il diario più famoso e toccante della storia dell'umanità. 1987, ricordiamo invece lo storico discorso di Ronald Reagan a Berlino. Davanti alla porta di Brandeburgo, il presidente americano lancia la celebre sfida al leader sovietico Gorbaciov, pronunciando la frase «Abbatta questo muro». Nel 1973 ricordiamo l'anteprima mondiale a New York per il Colossal dei Colossal, Cleopatra con Elizabeth Taylor, Richard Burton, è tuttora uno dei film più costosi e chiacchierati della storia del cinema. E allora un buon compleanno a una leggenda della musica italiana, Francesco Renga, che oggi spegne le candeline. Festeggiano oggi anche l'attore spagnolo Mario Casas, l'ex modella Adriana Lima e l'ex attaccante dell'Inter della nazionale Diego Milito, l'eroe del triplete nero-azzurro. È tutto per il momento, buona giornata e buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Gigante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio Idea.

0: fine di oggi, ma anche per buona parte della giornata di domani. Domani soprattutto nel Salento. Di conseguenza temperature che sono calate e rimarranno su valori più che accettabili. Però domenica il vento tenderà a calmarsi e a quel punto le temperature torneranno a guadagnare qualche grado. In particolare nelle zone interne, soprattutto nel Foggiano, torneremo anche a sfiorare i 35 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero. Per informazioni 349 18 21 300.
4: Radio Idea.

0: dell'agenzia DIA.
1: In vista del Consiglio europeo della prossima settimana, Giorgia Meloni detta la linea di politica estera alla Camera. Sull'Ucraina la Premier ribadisce il fermo sostegno a Kiev e il sì alle sanzioni alla Russia e avverte: per mediare con Mosca serve una figura autorevole europea. Sul Medio Oriente parole chiare: l'Italia non è parte del conflitto e non intende diventarne, condannando fermamente gli attacchi a UNIFIL in Libano. Infine Meloni attacca l'Europa dei burocrati e dice sì all'allargamento, ma l'ingresso di Kiev non deve passare avanti ai Balcani occidentali. Scontro aperto alla Camera tra Giorgia Meloni e i deputati di Roberto Vannacci. Durante le repliche in aula, la Premier ha attaccato frontalmente gli uomini di Futuro Nazionale. Avete votato 6 volte contro la fiducia insieme alle opposizioni, ha detto Meloni. Non siete la vera destra, siete solo funzionali alla sinistra. Il confronto avviene proprio a ridosso di un appuntamento chiave. Questo sabato e domenica, infatti, si terrà a Roma l'Assemblea Costituente del movimento di Vannacci. Il partito del generale ha invitato i leader di maggioranze e opposizioni a partecipare, ma non ha ricevuto nessuna adesione. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini, dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. A 42 anni dalla sua scomparsa, la politica ricorda Enrico Berlinguer, lo storico leader del PC. Parole di profondo rispetto sono arrivate dalla Premier Giorgia Meloni e dal Presidente del Senato Ignazio La Russa, che ne hanno sottolineato la caratura morale. Sul fronte dell'opposizione, una delegazione del Partito Democratico si è recata questa mattina al cimitero romano di Prima Porta per deporre dei fiori e raccogliersi davanti alla sua tomba. Ricordarlo, dice Nicola Fratoianni di AVS, vuol dire fare in modo che sia sempre attuale.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro «È possibile non ammalarsi?».
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La radio al museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: movimenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello in Puglia anche nei prossimi giorni, con il cielo che si manterrà quasi sempre sereno o poco nuvoloso, ma con il vento che continua a farsi sentire, vento dai quadranti settentrionali, soffierà fino alla fine di oggi, ma anche per buona

0: diversi e a quel punto le temperature torneranno a guadagnare qualche grado. In particolare nelle zone interne, soprattutto nel Foggiano, torneremo anche a sfiorare i 35 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Bentrovati amici di Radio Idea. Oggi torna ai nostri microfoni un autore e saggista che negli anni ha fatto molto discutere con le sue inchieste e i suoi libri dedicati ai temi più controversi dell'attualità, della geopolitica e della ricerca scientifica. Marco Pizzuti, già ospite in passato per Scoperte scientifiche non autorizzate e Pandemie non autorizzate, è autore anche di saggi come Deep State, Attacco all'Europa ed Emergenze climatiche non autorizzate. Opere che affrontano temi legati ai poteri occulti, alle crisi internazionali, ai cambiamenti globali e alla manipolazione dell'informazione. A intervistarlo per Radio Idea è Mario Di Gregorio. Benvenuto Marco.
2: Buongiorno a tutti.
1: Con emergenze climatiche non autorizzate affronti il tema del clima oggi al centro del dibattito mondiale. Tu però inviti i lettori ad andare oltre le narrazioni ufficiali. Quali sono gli aspetti meno raccontati o più controversi che secondo te meritano maggiore attenzione e approfondimento?
2: Beh, in realtà è tutta questa narrativa che va messa sotto la lente, perché innanzitutto è proprio irrazionale, illogica e fondata sul nulla. Dico questo perché tutto quanto nasce da una narrativa costruita da un ente che è l'IPCC, sarebbe l'acronimo di Intergovernmental Panel Climate Change dell'ONU, e il quale appunto ha il compito di studiare il clima, ma al suo interno vige una sorta di stretta gerarchia dove è stata imposto questo tipo di ricostruzione, secondo cui il cambiamento climatico attualmente in atto è dovuto alle emissioni di CO2. Questa tesi è stata smentita da più di 1500 scienziati di tutto il mondo che hanno protestato e di cui praticamente nessuno parla, tra cui molti premi Nobel. Per esempio in Italia tra questi c'è Carlo Rubbia, poi personaggi illustri come Antonio Zichighi,
1: anche il professor Franco Prodi ad esempio.
2: Sì, dunque diciamo che oltre che infondata è anche illogica, assurda, perché se noi pensiamo che tutto il Green Deal imposto severamente all'Europa, anche se fosse vero quello che ci hanno raccontato, non avrebbe senso nel momento in cui si impongono misure restrittive draconiane ai soli europei e tutto il resto del mondo continua a pompare tranquillamente CO2 come se niente fosse. Quindi è chiaro che se si seguisse quel tipo di narrativa, la soluzione potrebbe essere soltanto su una scala globale, non limitata a una porzione come quella europea, dove praticamente stanno imponendo per esempio l'auto elettrica, che però ha bisogno di batterie che montano dei componenti, quindi dei minerali che per essere estratti stanno devastando praticamente il sud-est asiatico e altri paesi, e con grandissime emissioni di CO2 nell'ambiente e inquinamento, diciamo, quasi irreparabile. Quindi se da una parte miglioriamo, dall'altra sfasciamo, il pianeta è unico e questa cosa non ha senso. Però a prescindere da questo c'è il fatto che, come hanno spiegato illustri scienziati, non certo Greta Thunberg, che è una ragazza che insomma non ha nessuna competenza in materia e alla quale è stata data ampia voce, addirittura visibilità del Papa, quasi a un certo momento era presente in televisione quasi ogni giorno e presso ospite verso ogni governo di tutti i grandi paesi, e quindi diciamo c'è stato questo paradosso che mentre venivano sottaciuti per i scienziati, dall'altra veniva data voce a una ragazza assolutamente senza competenze.
1: Diciamo che era la facciata, lei era la facciata di poteri dietro ben più grandi, diciamo.
2: Sì, praticamente è stata una cosa organizzata a tavolino, perché lei doveva sembrare, cioè che questa necessità di cambiamento era partita dal basso anziché dall'alto. E qual è lo scopo? Lo scopo è praticamente sono i crediti carbonio, cioè in pratica si vuole arrivare a imporre ai cittadini tutta una serie di restrizioni, di controlli molto severi, giustificati da una missione grave come salvare il pianeta. Cioè in pratica se alla popolazione venisse detto chiaramente che l'establishment vuole ridurre il suo tenore di vita e vuole ridurre la sua libertà anche di circolazione, ovviamente la popolazione si ribellerebbe. Ma se viene detto che questo fatto serve per salvare il mondo, allora viene accettato e alla fine in qualche modo ci si adegua. Questa è stata la strategia che viene portata avanti, ma che non ha senso comunque in un contesto dove soltanto l'Europa, dove ci vengono imposte ad esempio le case green, la colpa di tutto questo viene attribuita alle emissioni CO2 delle case, quando in realtà sono le grandi industrie e le elite principali responsabili per più del 90%, e addirittura in Francia già ad esempio le case che sono in classe energetica F o G non possono essere affittate e quindi il loro valore ovviamente è sceso enormemente, e ci sono 40 fondi speculativi già pronti a acquistare a prezzo diciamo stracciato tutti i nobili che se norme draconiane restrittive dell'Unione Europea venissero attuate, cioè diciamo la volontà che è già stata espressa è quella di arrivare praticamente ad avere soltanto edifici con una classe energetica molto alta e quindi sanzionare invece le altre. Questi fondi di comune investimento acquisterebbero gli immobili per poi riadattarli con spese che i proprietari non possono sostenere, in cambio prenderebbero poi la proprietà e lascerebbero diciamo una sorta di diritto di abitazione fino a quando possibile, e però strappando così la proprietà, perché uno degli obiettivi che sappiamo essere perseguiti dall'elite e esposti al World Economic Forum con una frase famosa, diventata famosa sul web e sui saggi di informazione, che è: non possederai più niente e sarai felice. E così andiamo verso praticamente delle politiche che tendono, per esempio anche nel campo delle automobili, a non vendere più gli autoveicoli ma piuttosto a favorire dei noleggi a lungo termine, e la stessa cosa si vorrebbe fare anche per quanto riguarda gli immobili. Cioè in pratica adesso la proprietà privata è entrata nel meno del WEF e con la storia del cambiamento climatico si vuole insomma stringere la morsa a quelle che sono anche la libertà di circolazione. C'è un programma che si chiama C40 firmato da molte capitali e città importanti del mondo, tra cui Milano e Roma, che prevede addirittura praticamente la soppressione dei veicoli privati, utilizzo solo di mezzi pubblici, e poi il fatto di poter comprare qualcosa come solo 3 momenti nuovi l'anno, un viaggio in aereo pure soltanto all'anno e così via. Cioè tutto questo perché, come stanno facendo molte multinazionali, di recente io ho stato in pigiama all'UBS, mi è arrivata una scheda a casa via email, dove dice che questo pigiama è costato tot litri d'acqua, tot emissioni di carbonio e di CO2 e così via. Questo per responsabilizzare, tra virgolette, chi fa delle spese, dicendogli: guarda che quello che tu compri costa al pianeta quello che vedi. E quindi dare poi a ciascun cittadino un budget, cioè di credito di carbonio, oltre il quale non si può andare. C'è per esempio già in Svezia una carta di credito che si blocca, carta di credito green, che si blocca quando si supera questo immaginario credito, quindi se si fanno troppi acquisti la carta automaticamente si blocca. E queste regole le hanno messe personaggi ultra ricchi che quando si riuniscono in Svizzera per il World Economic Forum si recano lì con circa 1500 jet, quindi altamente inquinanti, che però non hanno lo stesso problema perché hanno trovato anche la soluzione per quanto riguarda le loro esigenze. Quindi pagando, comprando dei crediti carbonio, quindi che possono fare soltanto i super ricchi, si possono poi produrre emissioni. I crediti carbonio sarebbero praticamente dei soldi che andrebbero poi a finanziare quelle attività come ad esempio piantare alberi, insomma politiche green che compensano quello che è l'emissione delle CO2. E quindi praticamente accadrebbe che il comune cittadino non ha i soldi per, una volta che queste regole vengono imposte, più soltanto consigliate, non potrebbero più. Sappiamo che per esempio in contesto c'è anche il progetto delle città di 15 minuti che a livello diciamo ideale sono anche, sarebbero meravigliose. Cioè penso chiunque vorrebbe lavorare, avere il posto di lavoro vicino casa, la scuola, tutte le proprie attività comodamente a poca distanza, però finché si tratta di una libera scelta questo può essere fantastico. Nel momento in cui diventa qualcosa di un obbligo, allora è una prigione a tutti gli effetti. E infatti in città dove questi progetti stanno più avanti, come Oxford, già si è stabilito che per poter uscire da questo ambito dei 15 minuti bisogna avere dei permessi, cioè si danno circa un centinaio di permessi al mese per uscire appunto da questo cerchio dei 15 minuti, e oltre ai quali si pagano delle sanzioni. Questo concetto è molto grave perché, come insegna la finestra di Overton, una volta che certo prima ritenuto inammissibile diventa normale, e poi dopo può essere anche più restrittivo.
1: Un ringraziamento a Marco Pizzuti per essere stato ancora una volta ospite di Radio Idea e per aver condiviso riflessioni, dubbi e analisi su temi che continuano ad alimentare un forte dibattito pubblico.
2: Grazie a te, un saluto agli ascoltatori che spero vogliano poi approfondire queste tematiche sui saggi.
1: Da Mario Di Gregorio è tutto, continuate a seguirci su Radio Idea, Idea News e sui nostri canali social per nuove interviste, approfondimenti e contenuti esclusivi dedicati all'attualità, alla cultura e ai grandi temi del nostro tempo.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta
3: di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.

Roccheggiante, il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
4: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
5: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
4: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
5: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
4: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
5: Per informazioni 349 18 21 300.
6: Radio Idea.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18:30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.
5: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio Idea.

0: tenderà a calmarsi e a quel punto le temperature torneranno a guadagnare qualche grado. In particolare nelle zone interne, soprattutto nel Foggiano, torneremo anche a sfiorare i 35 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
1: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
2: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
1: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18.30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
2: Per informazioni 349 18 21 300.
3: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, si viaggia regolarmente lungo la rete autostradale che attraversa il territorio pugliese. Fino al 30 di giugno possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Maglie Nord e Maglie, dove si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla superstrada Brindisi-Lecce lavori con riduzione di carreggiata tra Trepuzzi e la tangenziale ovest di Lecce in quest'ultima direzione. A Lecce proseguono i lavori in via Giacomo Leopardi, con strada chiusa tra via di Pettorano e via San Domenico Savio fino al prossimo 13 giugno. Infine allerta gialla per piogge e temporali su parte della regione, in particolare nella Puglia centrale bradanica e adriatica, i bacini del Lato e dell'Enne, il Gargano, le Tremiti e parte dell'area salentina. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: le 20 e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio

Alza il volume perché c'è il sound che ti piace, sound nuovo, 60 minuti dedicato a tutto quello che esce in questo momento. Come sempre, Rihanna Trend in collegamento con le etichette, in collegamento con gli autori, in collegamento con tutto quello che è il mondo della musica. E allora, inizia.

Volevamo salutare anche le tante persone che sono in ascolto e che stanno studiando uno strumento musicale. Quest'oggi ci soffermiamo sui pianisti. Perché? Perché il pianoforte è uno strumento che, beh, devo dire che ti acchiappa, perché poi con tutti quei tasti, sono 88 se non erro, alcuni bianchi e alcuni neri, beh, devo dire che crea una bella melodia. Come i prossimi due singoli, torna il nostro carissimo amico Carlo Oliva con Shining Star e poi anche Malika Yan per Happy Trend Italia con Una Possibilità. Riviera Trend vuol dire la musica che esce in questo momento.

0: Tra poco continua la selezione di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. Tu rimani lì, che torniamo.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli. E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
3: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo. Il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
2: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
3: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
2: La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta, ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. Nasce il DDL Cieli Blu. La proposta. Nasce il DDL Cieli Blu. La proposta.

0: riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Radio Idea.

E il progetto Genoma torna in radio con questo singolo dal titolo Poker. L'album si chiama Il Terzo Occhio, un lavoro che invita ad osservare la realtà oltre le apparenze. Il testo utilizza un linguaggio simbolico del gioco delle carte per raccontare il percorso umano fatto di scelte. Disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.

0: disco novità, progetto Genoma featuring Tony Riggi, Poker.
1: Disco novità.
2: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere.
3: Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato.
2: Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
4: Riviera Trends.

La domanda è molto diretta e quindi la risposta è, deve essere immediata. Tu cosa fai stasera? Sei impegnato? Sei impegnata? Facci sapere. Intanto noi, mentre tu pensi, continuiamo a suonare questo singolo che, pensate, è entrato nella top 50 della classifica francese nei singoli più ballati. Coveri e donati versus Mr. Mind, The Night. Alza il volume.

terza e ultima parte di MP Trend nella versione leggendaria, quindi suoniamo i singoli che ci sono arrivati in questo momento, un po' come quando vai al supermercato, no, che c'è il pane appena sfornato, caldo. Intanto tu, mi raccomando, usa la buona volontà. A tra poco.

0: del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali. DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.cieliblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza. A Molfetta puoi firmare all'ufficio elettorale in piazza Municipio, portando con te un documento di riconoscimento. Orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e martedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
1: Perché il cielo riguarda tutti.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
4: Domenica 14 giugno alle ore 19.30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi?
3: Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere.
4: In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta.
3: La Radio al Museo. Domenica 14 giugno, ore 18.30. Presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia. Corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
4: Per informazioni 349 18 21 300.

0: e a quel punto le temperature torneranno a guadagnare qualche grado. In particolare nelle zone interne, soprattutto nel Foggiano, torneremo anche a sfiorare i 35 gradi. Ma per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

nella versione leggendaria, terza parte di Amp Trend. Beh, c'è una canzone che dice Aie, noi appena ascoltata ci siamo innamorati di questo singolo, molto afro, molto tribale, adatto a quest'estate 20 e 26. Sono Casango e Alejandro Garrido, poi a seguire il nuovo di Baby Rexha e David Guetta con Sad Girl. Mi dimenticavo di dirvi una cosa, che con noi di Riviera Trend state bene.

0: Funky Trend.
1: Ci trasferiamo dove c'è il funky, dove ci sono questi violini, dove c'è questo sound che ti fa sognare, volare. E invece il prodotto è completamente italiano, sembrerebbe qualcosa che arriva, no, dall'estero. Melody Castellari, ci sono delle voci qua pazzesche degli anni 90.

0: bro, noi ci siamo. Sì, noi ci siamo, nel senso che noi abbiamo terminato, ci fermiamo qui, lo so, 60 minuti sono passati in un attimo. Allora, notizia importante, tra due settimane esce il nuovo singolo di Basico Producer. Lavora con noi, ci passa tantissimi singoli nuovi, finalmente arriva il suo. L'abbiamo ascoltato in anteprima, possiamo solo dirvi che è una bombetta. Torniamo tra 7 giorni, mi raccomando, niente noia, niente stanchezza e tanta energia. L'abbraccio fraterno da Andrea T.
1: Radio Idea.

non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.

0: da ultralarga senza linea fissa.
1: È possibile prevenire molte malattie attraverso scelte alimentari più consapevoli? E quanto influiscono alimentazione, stile di vita e benessere sul nostro futuro?
2: Domenica 14 giugno alle ore 19:30, sesto appuntamento con La Radio al Museo, il ciclo di incontri organizzato da Radio Idea e dall'Associazione Eredi della Storia. Ospite della serata, il dottor Damiano Stellacci, medico e autore del libro È possibile non ammalarsi? Un incontro dedicato al rapporto tra alimentazione, prevenzione e salute. Parleremo di cibo, stili di vita, sistema immunitario, agricoltura, qualità degli alimenti e delle scelte quotidiane che possono influenzare il nostro benessere. In dialogo con Angelo Bellifimine e Angelo Gadaleta. La Radio al Museo, domenica 14 giugno, ore 18:30, presso la sede dell'Associazione Eredi della Storia, corso Dante Alighieri 92, Molfetta. Ingresso libero.
3: Per informazioni 349 18 21 300.

0: club set. Stay tuned.
1: Radio Idea. Non sono

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: è mezzanotte e 59 minuti.
1: Ora esatta. Radio Idea.